0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E allora sorry, scusa, lo sento.
1: Nessuna attesa, solo grandi successi.
4: Solo grandi successi.
3: Parole diverse ma stesso universo.
5: L'estate passa su RDS.
0: Pinguini tattici nucleari.
5: Sorry, scusa.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

estate. Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100%.

0: voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
0: New music.
1: Novità. New music. Novità RDS. Cazzai. Animal.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTSS.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: per il mondo, porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app.
2: Uno c'è!
3: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali massime roventi con valori diffusamente intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi occidentali in parziale sconfinamento sul Cuneese e sull'Appennino meridionale in sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris de Sarandi, Good Old Days. Cazzai, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro.

0: message in a bottle. Guardate
1: cose.
0: Magari sulla riva potrebbe arrivare una bottiglia per voi con un messaggio in questo weekend.
1: Soprattutto con dentro quello che potrebbero raccontare i police, quello
0: un
1: che potrebbe
0: assegnino.
1: Raccontare magari
0: un assegnino in bianco, così
1: potrebbe raccontare Sting della sua vita. Insomma, hanno fatto veramente tantissime cose ed è per quello che poi sono riusciti a fare anche canzoni che sono rimaste nella storia, no? tante esperienze.
0: Ma stai facendo serissimo.
1: No, ma è la verità, la vita dei police, ragazzi. Cioè, vabbè, se arrivassero gli assegni in riva al mare,
0: così magari
1: saremmo tutti in riva al mare.
0: Di Ferragosto parleremo di benefit aziendali, perché molti tra voi stanno consumando quelli che sono i benefit aziendali proprio nel corso dell'estate. Quindi...
1: o magari non ricordavate di poterlo fare, quindi vi ricordiamo che ci sono delle cose veramente utili, anche tra l'altro, no?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prende

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
3: La serata di venerdì 21 e 43 su RDS, anche con Sophie and the Giants. Stasera balliamo anche con loro, eh.

0: RDS.
1: Che non importa se
0: RDS 100% grandi successi.

0: Paranoia Samurai J su RDS, parliamo di benefit aziendali, no?
1: Ma sì, dai, perché adesso uno va in vacanza e magari se li può godere, no? Esatto. Se non ci avete pensato, ci siamo qui noi a...
0: Sì, se ve li siete dimenticati perché siete strapieni di benefit aziendali.
1: Come quello di prima che si è dimenticato la medaglia,
0: esatto,
1: il greco che...
0: Se li avete collezionati negli anni, solitamente in estate si consumano questi benefit aziendali e c'è una ricerca, un'intervista, insomma varie interviste che hanno fatto a dipendenti di varie aziende in Italia e nel mondo, che hanno praticamente raccontato dei benefit più strani che hanno ricevuto nel corso della loro carriera.
1: Sì.
0: Allora, ci sono, per esempio, viaggi con gli sciamani.
1: Cioè, un benefit aziendale era proprio, non è un viaggio.
0: Era un viaggio,
1: con gli sciamani.
0: Era un viaggio.
1: Cioè, potevi scegliere quello.
0: Sì, in cui tu poi facevi questa esperienza con lo sciamano.
1: Ah. Okay.
0: Tipo, no?
1: Perché quando... pensano, l'azienda pensa, costruttiva, serve.
0: Beh, torni con un'experience diversa,
1: sì,
0: magari
1: certo,
0: ti sei conosciuto.
2: Ah, ma certo, certo, ma certo.
0: Ti sei conosciuto in maniera profonda, è tutta una roba.
3: Bene.
0: Sì, sì, sì. Massaggi in ufficio, questo è molto più semplice,
1: sì,
0: devo dire,
1: sì,
0: una roba
1: sì,
0: tranquilla, sì, quando magari te la senti, così che hai un momento di pausa.
1: Però non è in questo momento il caso, a parte con qualcuno, per qualcuno, perché insomma, se siete in vacanza.
2: Sì. Eccomi qua.
1: Al rientro, così. Senti. Massaggi in ufficio.
0: Beh, la pianti, piantatela voi due.
1: Sì.
0: Viaggi in Amazzonia insieme, sì, al CEO. Quindi tu praticamente anche in vacanza, comunque nel corso del viaggio, viaggi col tuo CEO.
1: Ma tu, secondo te, se vuoi andare in vacanza, ci vai col CEO?
0: Prova a dire di no al tuo CEO. Che,
1: ma ho capito,
0: che,
1: ma
0: che
1: cioè,
0: ti
1: deve
0: dice,
1: proprio insistere.
0: Dobbiamo partire.
1: È una tortura, ragazzi. A meno che tu non sia proprio amico.
0: Beh,
1: e poi voglio dire, sei sempre un dipendente, quindi che, cioè, non riesci a staccare, no?
0: No, certo, però se ci vanno tutti i tuoi colleghi. Bitcoin, cassette di ciliegie, brioche offerte, particolari questi.

0: cosa veramente particolare, il congelamento degli ovuli.
1: Ah beh, sai che
0: questa era diventata virale, me la ricordo
1: ancora. Sta andando sempre di più, tra l'altro, sì, il congelamento degli ovuli. E beh, però ci sono cose interessanti. Voi quale scegliereste in questo momento?
0: Ma guarda, secondo... io la cassetta, allora, di ciliegie.
1: Vorrei, brava, vorrei chiedere la votazione su quanti andrebbero in vacanza con il proprio CEO. Per chi non sa che cos'è il CEO, è l'amministratore delegato dell'azienda.
0: Ma ti dirò, se fossimo
1: non parlo
0: tutti
1: di noi, non parlo,
0: no,
1: di
0: andrei.
1: Noi, perché noi, voglio dire, poi facciamo un lavoro particolare, quindi ci sta.
0: Io sono bravissima a isolarmi in viaggio, quindi a un certo punto mi invento
1: però
0: qualcosa.
1: Però non puoi, perché devi fare bella figura,
0: okay,
1: così.
0: Ma siamo tanti, cioè, quando si è in tanti
1: puoi andare
0: bello,
1: col CEO,
0: perché,
1: e farti i fatti
0: perché
1: tuoi,
0: perché tu sparisci, capito? Anche molto bello da prendere magari come esempio se c'è qualche CEO o qualche capo d'azienda, qualche leader che ci sta ascoltando. Adesso si cerca di trasformare l'ufficio in un luogo di socialità, quindi che ne so, vengono inventati i Beer Friday, quindi il venerdì si beve la birra, fine
1: venerdì
0: turno,
1: birra,
0: tutti insieme,
1: pericolosissimo,
0: lezioni di yoga. Noi qui a RDS
1: come la festa di Natale, che ti ubriachi, vengono fuori le cose che non vorresti che uscissero mai nella vita.
0: Noi mi ricordo che facevamo le lezioni di yoga qui sul giardino,
1: vero,
0: della
1: vero,
0: radio.
1: Da noi tante cose, vero.

0: Peggy Gou che la indovina sempre, cioè la, il pezzo lo indovina sempre, brava.
1: Mi piace, mi sta simpatica.
0: Sì, ha la faccia anche simpatica, effettivamente, sì, hai ragione.
1: Potrebbe essere una mia amica.
0: Insieme a Ira Star, non so se lei è d'accordo, tra l'altro.
1: Vabbè, però. Se mai fosse. Guarda che ci potremmo divertire invece, sai, una sì, serata. Certo. Lei suona, io la avvicino che ballo. Mi ci vedo. Sì. Woman, Peggy Gou, Ira Star, ma Ira Star fatti da parte, perché sono io la nuova amica di Peggy Gou.
0: State rispondendo in tantissimi, anche stasera, ovviamente, per il nostro gioco qui zappando, però devo dire che bisogna continuare perché
1: non
0: ancora
1: è facilissimo.
0: Non abbiamo un vincitore. Allora ripetiamo la domanda?
1: Dai, vada.
0: La domanda di questa sera è: potrebbero essere infinite. Trovate il consiglio con l'aiuto all'interno della nostra app, quindi scaricatela, registratevi.
1: Sì, e poi rispondete correttamente al 38822 38822 oppure attraverso l'app.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Andiamo in redazione, Gianluca Gizzi, buonasera.
7: Buona serata.
0: Ti ascoltiamo per scoprire che cosa succede. Questo è l'appuntamento con l'attualità.
8: Altro oro per l'Italia agli europei di atletica a Birmingham e ancora Danati a Battocletti. Dopo quello dei 5.000 metri, per lei arriva anche il primo posto nei 10.000. A Parigi, europei di nuoto, Simona Quadarella vince 1500 stile, quarto titolo continentale consecutivo per la romana, mai nessuna prima come lei, e c'è anche il bronzo azzurro della staffetta 4% mista. Colpiremo duramente l'economia iraniana, la minaccia di Trump che a Fox News annuncia prossimi provvedimenti contro Teheran, mai visti prima. Riscrivere la legge sul divieto dei social agli under 15, l'ordine del presidente francese Macron al premier dopo la bocciatura della norma da parte della Corte Costituzionale. Per i giudici c'è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. L'eruzione dell'Etna ha prolungato fino alle 15 di domani lo stop ai voli nell'aeroporto di Catania. Non si esclude un ulteriore prolungamento della chiusura delle piste fino a dopodomani. Riaperto invece lo scalo di Comiso.

0: Calcio Coppa Italia, primo turno di qualificazione, si gioca a Monza Avellino, il parziale vede i Lombardi in vantaggio per 3-0, 42esimo minuto del primo tempo di Fiorentina Benevento, anche qui i viola in vantaggio 2-0, in precedenza i successi di Parma e Cagliari. Questa è RDS.
1: Sono le 22 minuti qui su RDS, venerdì sera. Questo vuol dire che è iniziato il weekend, un weekend di festa, no? Weekend di Ferragosto, sì. Quindi ancora più weekend.
2: Ci siamo molto vicini, attenzione, perché proprio per questo motivo siamo particolarmente contenti e eccitati, quindi tra poco cantiamo perché ritorna l'appuntamento con Buona la Prima.
1: Sì, vi daremo... io non so la parola, voglio
2: una surprise. ancora la scegliamo tra poco, vi daremo una parola, vi chiederemo di iniziare a cantare una canzone, però partendo a cantare esattamente da quella parola lì, esatto. Ovunque si trovi nel testo della canzone.
1: Sì, per giocare con noi 388-22-388-22, siamo Paolo e Francesca, c'è il Ked in regia. Ciao.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: sequenza mixata, ragazzi.
1: Si chiama così, la sequenza mixata di Francesco Cadente.
2: Ciao,
1: proprio lui che è in regia stasera con noi.
0: 14 agosto, dai che ci siamo, quasi Ferragosto, inizia weekend, vogliamo cantare?
1: Sì.
0: Se ne avete voglia di divertirvi insieme a noi, non è importante cantare bene, l'importante è buttarsi. Buona la prima, vi diamo una parola, vi chiediamo di iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente, partendo però da quella parola ovunque si trovi nel testo, quindi non citate le parole che la precedono.
1: No, sta a voi trovare una canzone che inizia con la parola che stiamo per darvi, nel senso che dovete trovarla all'interno del testo, ovunque sia.
0: Occhio che la parola vi farà scattare, venire in mente subito una canzone in particolare, ok? Ma non fermatevi solo a quella, ce ne sono diverse.
1: Provate ad essere ribelli.
0: Sì, la prima buona che arriva vince, per questo si chiama buona la prima. La canzone, anzi la parola, dalla quale iniziare a cantare stasera è... beh, Ferragosto, poi è vero che ci sono anche quelli che vanno in montagna, però è mare.
1: Mare.
0: Beh, dai.
1: Mare. Non cantate quella, eh?
0: No, oppure, beh, sì,
1: si può, volete,
0: si può.
1: Però, si può, però siate più originali. 3882 3882, buona la prima, iniziate a cantare dalla parola mare.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per

0: ogni spesa di almeno 25 euro. Puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
5: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
6: Aree in tutta la regione,
5: impianti nuovi, migliaia di volontari.
6: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
7: Tocca a voi cantare per Buona la prima. Stasera si inizia a cantare dalla parola mare.

0: Moving to the Sun, Ugel su RDS. Buona la prima, stasera vi stiamo facendo cantare. Abbiamo iniziato a cantare dalla parola mare. Siete stati molto bravi, ma Francesca di più. Ciao Francesca.
1: Aspetta, dove vai? Ma neanche ti ricordi più come funziona. Ti mando in vacanza 2 settimane e ti dimentichi tutto.
0: Scusa,
1: No, prima di far sentire la vincitrice.
0: Ah, facciamo sentire quelli che non ce l'hanno fatta.
1: Sì, perché hanno partecipato in tantissimi, ma siccome avete sbagliato.
0: Di conoscere la mia omonima.
1: Lo so, tu hai detto quella roba lì, sei andata.
0: No,
1: poi
0: farle una domanda.
1: Capirete tra poco. Intanto però abbiamo, allora vi abbiamo detto, la parola è mare.
0: Abbiamo detto.
1: Esatto, abbiamo iniziato a cantare da lì, non avete indovinato. Un po' perché non siete stati i primi, un po' perché avete sbagliato. Sentite.
2: Un'informazione, lei è la prima che ha mandato il messaggio?
1: Lei è la prima, no, sì, lei è assolutamente la prima che ha mandato il messaggio vincitrice, però intanto sentiamo gli altri che non hanno indovinato.
3: Sto bene al mare.
0: Vedi?
3: Al mare.
1: Era sbagliato.
0: È sbagliato.
3: E poi non la so più.
0: No, però vabbè, peccato, ha iniziato dalla parola sto.
1: Dovevi iniziare da, esatto.
4: Mare, profumo di mare.
1: Questo era giusto?
5: Ciao
1: giusto.
5: A tutti, Riccardo da Bergamo. Ciao,
0: giusto,
5: Riccardo.
0: Ma era tipo il decimo, il quindicesimo.
1: Quello che avete sentito prima era Francesco Cadente, che invece ci chiedeva.
0: No, credevo fosse l'altissimo. E invece era il nostro Caddy.
1: No, esatto.
3: Oggi voglio andare al mare.
0: Ma come oggi?
1: Dovevi iniziare da mare.
0: Vedi,
1: dai, ancora,
0: siamo
1: ancora.
0: Tutti in modalità vacanza.
3: Mare, ciao, ciao, ciao, ciao, mare.
1: Questa mi sa che è di Orchestra Casadei.
0: Sì, di qualcosa Casadei, mi ricordo, ma non ne sono così certa.
1: C'è ancora, sì.
3: Mare, con le sue tempeste.
0: Brava!
3: Ci vorrebbe il mare.
1: Vedi quante canzoni vengono in mente, ma finalmente abbiamo la vincitrice, che si chiama
0: Francesca Romana.
1: Ma è vero? Ma è vero?
6: Sera.
1: Ma davvero Francesca
6: Romana?
1: Buonasera
6: a voi.
0: Sì.
6: Giuro, mi chiamo così perché i miei genitori, quando si sono sposati e hanno fatto il viaggio di nozze, sono andati ad Assisi.
1: Ah.
6: Quindi in onore del santo mi hanno chiamato Francesca.
1: Sì.
6: E di ritorno hanno fatto anche Roma e quindi Romana.
1: Ma
6: è deriva di quelle esagerate.
0: Sì, ma infatti, ma tu di dove sei?
6: Sono di Bergamo.
0: Perché una Francesca Romana di Bergamo veramente ne ho sentite forse mai nella vita.
1: Vedi?
0: Pensa,
1: sono in onda in questo momento con 2 Francesca Romana d'Andrea, incredibile.
0: No, d'Andrea non credo.
6: No, quello no. D'Andrea il cognome no.

0: Quello però non lo diciamo.
1: Vedete, è il nome, è stata la più brava, la più corretta, la più veloce.
0: Canta Francesca, canta dalla parola mare, vai.
2: Mare, mare.

0: sì. Allora, Francesca Romana, quella di Bergamo, brava, hai vinto il nostro RDS Bag, va bene?
1: Grazie, grazie mille.
2: Bravissima, che bello, sono emozionata.
0: Buon Ferragosto.
2: Mi salvo il numero,
1: a
2: ci
1: voi,
2: scriviamo.
1: Ragazzi.
2: Ciao Francesca.
1: Grazie.
2: Buona estate. Ciao.
3: Ciao. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Maradona è meglio di Pelé?
1: Questa è la domanda alla quale è molto difficile rispondere. Non ce l'hanno fatta, cioè i giornalisti hanno detto la loro, ma non, sa, non è la versione ufficiale, cioè è la loro versione.
0: Cosa?
1: Ok, Maradona è meglio Pelé.
0: Ah,
1: cioè, però noi
0: no,
1: non lo sappiamo.
0: Ero già sul buono alla prima. Il mio cervello ha quei tempi minimi, no? Ho affrontato un argomento e si era già chiusa la porta.
1: Invece, buona la prima, giusto? Hai ragione. Quindi, siccome avete mandato tantissimi la canzone, vi avevano detto iniziate a cantare della parola mare. Cioè, facciamone sentire ancora qualcuno, anche se non ha vinto.
0: Sì,
1: perché...
0: anche se non avete
2: mare alle 4 di notte, quando tutti dormono, tranne le
0: onde. Contento che hai trovato
2: a guardare. Che fanno
0: da New York.
2: Sono Gaia da Latina e la canzone è Bottiglie vuote dei pinguini.

0: E poi sono quei pezzi che non diventano mai vecchi, alla fine ti fa sempre piacere ritrovare, di sentire questo RDS. Allora, attenzione, perché abbiamo giocato anche questa sera con il nostro Quizzappando. Intanto vi devo dire che stavamo cercando di contattare adesso una persona che ha dato, anzi due persone, entrambe, sì, perché una non risponde.
1: Papabili vincitrici.
0: Però non risponde neanche l'altra, quindi sì, continuate a rispondere per giocare al nostro Quizzappando a questa, diciamo, specie di domanda. Potrebbero essere infinite.
1: E non sono quelle. Basta,
0: no, esatto,
1: siamo fuori cose... troppo buoni con l'indizio, non indizio.
0: Andate nell'app di RDS, scaricatela se non ce l'avete, guardate, grattate, quell'indizio lì vi dice cosa sono, va bene? Potrebbero essere infinite,
1: ecco,
0: però.
1: Vi raccomando, perché c'è ancora la possibilità di vincere. 38822, 38822, provate.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polyviram Milano 26. La 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti. Con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
1: Potrebbero essere infinite. Cosa sono? 38822, 38822. Trovate l'indizio sulla nostra app ufficiale di RDS per vincere stasera.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su RDS. Buonasera. Allora, parliamo di vacanze, sì, perché questo è il periodo delle vacanze, fino a prova contraria.
1: Ragazzi,
0: no?
1: Mancano 14 minuti a Ferragosto.
0: Notavo nel mio quartiere che ci sono molte più persone rispetto al passato, quindi le cose sono due: o non lo dico alla romana, o non c'è più una lira.
1: Cioè, dici, in questo periodo c'è meno gente che va via, quindi sono più a casa?
0: Sì, ci sono più persone nel mio quartiere. Oppure si parte strategicamente dopo Ferragosto. Capito?
1: Anche, sì.
0: Cioè, le persone hanno imparato a partire in periodi diversi.
1: Ti devo dire che quest'anno, tra l'altro, succede secondo me anche perché Ferragosto cade di sabato. Quindi inizi le vacanze, se solitamente iniziano di sabato o di lunedì. Okay, sì. Quindi può essere che magari.
0: No, che poi ad agosto partono le persone che hanno le famose chiusure obbligatorie, capito? Mentre altri possono scegliere la vacanza. Parliamo però di vacanza performance, perché una ricerca sociologica ha intervistato un sacco di ragazzi tra i 18 e i 34 anni che si sono dichiarati stressati e influenzati dai social rispetto alle proprie vacanze, cioè dalla scelta della meta, la scelta degli outfit, la scelta di dove fare le foto, la scelta di cosa postare, di come agghindarsi, di chi frequentare, che posti postare. Alla fine si torna più stressati di prima.
1: Com'è che si diceva in vacanze di Natale? Sole, com'è? Sole, whisky e sei in pole position.
0: Ecco, e questa è una roba che secondo me ci deve far riflettere, perché in effetti pensare di scegliere una meta perché instagrammabile credo che sia una roba folle.
1: Sì, è folle anche secondo me, però è vero che questa cosa viene fatta, c'è un'abitudine per moltissimi, sì, ormai è diventata.
0: Per esempio, chiediamo a Paolo Piva, quando parti per le tue vacanze, sì, immagini gli outfit immaginando già di fare una foto con quell'outfit?
1: No, mai.
0: Io sì.
1: Metto dentro tutta la roba che mi serve, che penso che indosserò, poi magari se voglio fare la foto scelgo tra le cose che ho portato.
0: Quindi tu non pensi all'outfit già partendo da casa?
1: Per la foto? Ma no!
0: Io sì.
1: Scelgo gli outfit in base a dove vado.
0: La cosa più folle, che molti di noi scelgono l'outfit per fare la foto e poi quelle foto non le postano nemmeno.
1: Tra l'altro.
0: Capito?
1: È perché siete malati.
0: Ah,
1: ma è così.
0: No, è la nostra generazione che è influenzata dai social, però è importante magari rifletterci, provare a fare un'intera vacanza senza postare niente. Questo non è difficile, il fatto è quando ritorni. Quando ritorni posti, no? E quindi in qualche modo sembra che tu abbia arginato il problema del postare mentre sei lì, ma mentre eri lì hai pensato di fare delle foto che poi volevi postare.
1: Guarda, devo dirti che questi stress sono causati sicuramente dai social, ma state tranquilli perché non è solo quello, nel senso che avete presente che quando uno va in vacanza, soprattutto se fa molto durante l'anno, in vacanza ti viene di tutto, tutti i malanni del mondo.
0: Si abbassano le difese immunitarie.
1: Ragazzi,
0: chiaro,
1: è incredibile, si sblocca il sistema immunitario, certo, e quindi fa emergere la stanchezza muscolare,
0: certo,
1: tutto quello che è accumulato, e quindi fa scattare anche raffreddori o piccole malattie. Cioè, succede, è normale.
0: Succede. Per questo, infatti, se uno può, non dovrebbe mai andare in vacanza, tipo, che ne so, 4 giorni.
1: No, quindi vedi, usare i social, stressarsi fa bene, così non ti ammali.
0: Ah, giusto, mantieni il livello di stress.
1: Mantieni il livello di stress.
0: Vabbè, comunque davvero dai, riflettiamoci. Per chi deve ancora partire, cercate di non performare anche in vacanza. Perché...
2: Ma la libidine è qui, amore.
1: Senti,
2: sole, whisky, sei in pole position.
1: Altro che.
0: Provate così, provate con questo metodo.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Twist Sarandi, Good Old Days. Cazzi Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Passenger, Alex Warren su RDS. Abbiamo la nostra vincitrice di stasera per Quizzappando.
1: Allora, Isabella, pronto?
2: Pronto, ciao a tutti.
1: Ciao, Isabella, di dove?
2: Io sono del comune di Mondolfo Marotta, precisamente.
1: Ok. E allora, attenzione, perché noi, insomma, abbiamo iniziato alle 9 a giocare. Stasera era un po' più difficile del solito. Hai visto il consiglio sull'app?
2: In realtà sì, ho visto l'indizio sull'app,
0: certo.
2: E l'ho indovinato praticamente subito.
0: Allora, bene.
1: La domanda era...
0: Potrebbero essere infinite, che non erano le vie del Signore, così le abbiamo escluse.
1: Il suggerimento qual era sull'app, Isabella?
2: Era un treno.
1: E quindi la risposta è?
2: Le rotaie!
0: Bravissima. C'è chi ha detto i binari, le ruote, qualcuno ha detto le vie del Signore.
1: Beh sì, quello sì. Però la prima che veniva.
0: Invece, Isabella, giusto, le rotaie. Brava, ti porti a casa la nostra nuova RDS bag. Buona estate, hai già fatto le vacanze?
2: Sono in vacanza adesso, sono a Taranto con la mia famiglia.
0: E allora buona estate.
1: E buon Ferragosto, Isabella, ciao.
2: Grazie anche
0: ciao,
2: a voi.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: invece Di Martino, musica leggerissima. E
1: l'ho fatto
0: signori...
1: io, eh?
0: Sì, che
1: fatto? Fischio l'ho fatto io.
0: L'hai fatto tu?
1: Eh?
0: Real! Allora, potremmo mixare anche questo fischio sulle vostre scelte di stasera, perché sta per partire Dance Affair.
1: E che facciamo? Non facciamo Dance Affair con Ferragosto? Allora, nella prossima ora balliamo. Balliamo grazie alle vostre richieste. Quindi, quello che vi chiediamo di fare per Dance Affair è mandare un audio WhatsApp da adesso, nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare. Ovviamente sì, deve essere un pezzo dance, un pezzo da
0: come
1: club,
0: minimo,
1: da discoteca, da, che ne so. Però un pezzo dance, va bene tutto? 38822, 38822, diteci, e utilizzate il termine ballare, qual è la canzone che volete ballare?
0: Esatto, con l'audio WhatsApp.
1: Ve la mettiamo.
0: Sì, anche cosa state facendo, se vi va,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: soprattutto cosa volete ballare. Se non ricordate il titolo, canticchiatela, perché la indoviniamo noi.
1: Esattamente.
0: 38822, 38822, audio WhatsApp, cosa volete ballare stasera in onda con noi.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Gianluca Gizzi, siamo da te adesso in redazione RDS.
4: Buonanotte.
0: Ti ascoltiamo con tutte le news.

0: L'Italia va in testa al medagliere degli europei di atletica in corso a Birmingham, sorpassata la Gran Bretagna grazie agli ori di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Nella stessa specialità c'è anche il bronzo di Matteo Scioli, altro podio, quello di Fausto Desalu nei 200 metri. Agli europei di nuoto a Parigi entra nella storia Simona Quadarella, oro per la romana nei 1500 stile, suo quarto titolo continentale consecutivo, mai nessuna prima come lei. L'Italia festeggia anche il bronzo della 4% mista. Iran presto dichiarerà lo stretto di Hormuz territorio statunitense, parole di Trump a un comizio elettorale nello stato di New York. Tycoon che a Fox News annuncia: colpiremo duramente l'economia di Teheran. Intanto dalla Repubblica Islamica il ministro degli esteri Araghchi fa sapere: ancora nessuna decisione sulla ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti. La bocciatura del divieto dei social agli under 15 in Francia, secondo la Corte Costituzionale, c'è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron chiede al governo di riscrivere la legge. L'eruzione dell'Etna in Sicilia non si ferma e blocca ancora l'aeroporto di Catania, prolungato fino alle 15 di domani lo stop ai voli, riaperto invece lo scalo di Comiso. Calcio Coppa Italia, Fiorentina, Monza, Parma e Cagliari superano il primo turno di qualificazione. Questa è RDS.
1: Passata mezzanotte, quindi è Ferragosto! Buon Ferragosto a tutti! Beh, Ferragosto da noi si festeggia, poi se ci state ascoltando, non so, dall'Australia, lì meno. No, Ferragosto è italiano.
2: Beh, magari gli italiani in Australia hanno fondato il loro Ferragosto, hanno coinvolto tutta la comunità.
1: Se festeggi Ferragosto in Australia ti guardano.
2: Coinvolti
1: tutti.
2: Stai
1: facendo?
2: Noi vi vogliamo coinvolgere invece con Dance Affair, proprio perché è Ferragosto, con Paolo e Francesca c'è Francesco Cadente in regia. Cos'è che volete ballare stasera in onda con noi? Il termine è ballare, audio, WhatsApp, vocali al 38822 38822. Cosa volete ballare?
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Madame, che chiude questa sequenza mixata su RDS. Siamo all'interno del nostro Dance Fair. Siete voi? Scusate, ve la faccio gustare.
1: Dance Fair.
0: Come funziona? Funziona che noi vi chiediamo qual è il pezzo che volete ballare in onda con noi stasera, voi ce lo dite con un audio WhatsApp e noi ve lo mettiamo.
2: Nell'audio WhatsApp però dovete utilizzare il termine ballare, non dite ascoltare perché il sistema non lo legge.
0: No, proprio.

0: mettiamo in Dance Affair. L'importante è che ci mandiate adesso un audio WhatsApp nel quale ci dite qual è la canzone che volete ballare. Dai, che facciamo feste insieme, poi non importa dove siete, balliamo chi se ne
1: balliamo frega. Ovunque. Al 3882-3882 i vostri audio, le vostre richieste per ballare stasera in onda con noi.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. spaccioocchialivision.it.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Di agosto, buon Ferragosto, scopriamo la situazione meteorologica prevista per oggi grazie agli esperti del meteo. Trevi Meteo.
5: Ci attende una giornata di Ferragosto ancora caratterizzata dal sole e dal clima caldo su gran parte d'Italia. L'anticiclone però comincia leggermente a indebolirsi e avremo qualche temporale in più al pomeriggio sui settori alpini, che si esaurirà poi nel corso della serata. Pochi invece fenomeni sul resto d'Italia. Domenica la giornata invece sarà un po' più variabile, con acquazzoni temporali al nord che potranno localmente già interessare le aree pianeggianti in serata. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Questa è la situazione, grazie agli esperti Trevi Meteo. Quante belle canzoni ci state chiedendo di ballare stasera. Arriva Dance Affair.

0: Maledetto me, Fulminacci, su RDS, cambiamo un po' il ritmo, c'è Dance Affair.
1: Dance Affair. Di venerdì notte, in questo caso in particolare, poi adattissimo perché è scattato Ferragosto da 28 minuti, balliamo le canzoni che volete ballare voi, che ci avete chiesto di ballare tramite un audio WhatsApp, ok?
0: Sì,
1: facilissimo.
0: Sì,
1: basta mandare l'audio, noi le canzoni le prendiamo e ve le mettiamo.
2: Ciao amici di RDS e buon Ferragosto. Ciao Ilaria da Roma, sono andata a prendere un gelato ad Ostia con degli amici e sto tornando a casa. E vorrei ballare Titanium di David Guetta.

0: attacco, quando poi c'è il pezzo dello special in cui lei canta e riesplode di nuovo, dovremmo ascoltarla tutta.
1: È questo.
0: No. E quando fa slow down machine gun.
1: Vabbè, allora se vuoi cantarla tu.
0: No, infatti guarda, mi sono fermata. Sono rimasta umile.
1: Vabbè, tranquilli, non le canta tutte, no, solo no, qualcuna. Ogni tanto le prende.
0: Questa mi sono pure trattenuta.
1: Dai, ancora, sentiamo ancora, voi. Ancora.
2: Ballare Rewind di Vasco Rossi.
0: Spoilerino.
2: Per rispondere al quesito di Francesca Romana D'Andrea, che cosa si stia facendo?
0: Sì.
2: Poiché faccio parte di quelle migliaia di persone a cui l'Etna impedisce di atterrare a Catania, sto andando da Udine, dove lavoro, a Milano, dove di base vivo, per trascorrere Ferragosto.
0: E allora questa è tutta,
2: calmi un pochino.

0: canzone, ragazzi, bravi.
1: Sempre bella, sempre bella.
0: Tocca a voi, tocca a voi. State dicendo voi quelle che sono le canzoni che volete ballare, così, così, così, così.
2: Ciao Giorgio e Angelo.
0: Ciao.
2: Rientrando da Porto Cervo, vogliono ballare Summer Funk.
0: Capito?
2: Un po' Ferragosto a tutti.
0: In terza

0: Vai proprio via. Basta.
1: Posso dire una cosa?
0: È tardi.
1: Quest'estate abbiamo detto che non c'è il tormentone, magari non c'è il tormentone dei tormentoni. Per
0: tanti.
1: Me è questo.
0: Ce ne sono tanti.
1: Per me è questo.
0: Sì, ognuno ha il suo, è vero, però ce ne sono tanti che hanno avuto grande successo. Questo è bene. Attenzione, perché continuiamo. Diteci via audio WhatsApp. Mandatelo adesso al 388 22 qual è la canzone che volete ballare? Deve essere un pezzo dance, ovviamente.
1: Un pezzo assolutamente.